di un'esperienza sonora troppo mentale, in realtà, a differenza di interpretazione. The Spice Spice arriba Aaron Way, una canzone che reflessiona sobre aquello che tenía presente cuando pasa el tiempo. Esa parte de la atmósfera.

sistema per fare tanta attenzione. Il titolo di Evo Fabiani, i movimenti la madre della nostra vita, il senso di me, apportano una sfera calda e envoltante.

Desde Italia arriva El Rose and To Say I Miss You, una canzone costruita voltando un sentimento in sì però universale, trovare a faltà algù. Il suo messaggio diretto e sincero stabilisce una connessione emozionale immediata a chi l'ascolta.

0: Representando il Regno Unito, Cognitive Constellation Corps presenta Thank you for your feedback, AI. Un tema ha un'identità specialmente originale. La sua proposta combina personalità e atmosfera, offrendo un'esperienza sonora poco convenzionale e aperta a differenti interpretazioni.
1: Your message. Thank you for your feedback. I changed my tone just for you.

The Water, una canzone che utilizza l'immagine di star perdute in Zalaiwa per trasmettere incertezza e ricerca. Una proposta atmosferica e sensibile, marcata per una forte sensazione di movimento emozionale.

Representanti del Brasil, ANAPE, giuntamente amb Beatriz Rabello, Bruno Ganem e Luis Brasil, presenta Bloco das Crianças, un tema ludico e collettivo che combina spirito e celebrazione in Francia e una marcata identità musicale brasiliana.